leggera d'avvenire son fino tu. Solo il sospiro tua, solo il sospiro tua, solo il sospiro tua mano chiamato. A cuore corre, corre di zucchero al limone, d'aggia danno vasa in bocca, d'aggia zucchero alla bocca. A cuore corre, corre di zucchero al limone, d'aggia danno vasa in bocca, d'aggia zucchero alla bocca.